farà pianura. Molto lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare. Fino al punto esatto

tornare. Molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Molto vicino al punto, molto vicino a dove